prenderli altri, te li prende vici, me li vendi suon, me li manda di tal frugiano.